de toposo kidi da bahada di bada di asa. Ifando faso pati di kebadu watala pati kade baha. Izendele kepetu manaka di da gabadu basa diya. Isala da da da da shanda da da da ba kidi da bada da bahas.